0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Una giornata particolare si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Lore, l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida.